Cangui, paghi papito, tu qui peliro manta già chi manta, wakich cangui, cuida wascangui, cambagangeles chiro vinetua, cangmana nyukata cuyas cacapi, cangmana nyukata zascacapica, ima charicaima, mai picharicaima, imagina charipurima, paghi papito.